re mo tsamaya fela le wena ka mmino ho ya re nyane ya boraro moto a rohana le wena ka tsona teng na no la ho le ratang la gathollo wa ho ga tsepedi ka fela ho re nyane ya bobedi tla be re fetola fela jwalo mawa he ha ho re na pele ho tsamaya tsa fela ka mmino bobebe R&B and soul ya ho re nyane ya bobedi ho re nyane bobedi re tlo fetola mawa quiet music jwalo ka ha le mafela a kgwedi.

ke taba metsotso e dula hantle fela go ya leshome le motshomong re furaletse jwalo gore ena ya rona ya botshelela ga utlwa segabola jena ga monate sena selela ikela ngwana mme ke nako ya gore re kene jwalo ka gare go lenaneo le legolo lenaneo la

Ke hano ka se kubise ga go yana ere e piano ya o sotla a ha se jwa le ke di thusa di khutla di ba hot and fly ha se jwa le ke di phoka a mo sha ke vang ha se ke fela ga skia se ke tsama le go tla.